0: pero qué sabor.
1: Llora la niña.
0: Oye, soy Romero, el bono Zabaleta. Hoy llora la niña.
2: Oye, qué sabor.
1: Vive llorando por mí.
0: Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, vive. Vive, v